Tennessee. Oh, I'm gonna go knock on that door, eh? Sa pe la ara tu quelle qua. Ehi, ai, ai, ma non ha ragione a non noi lì a pole, guarda.

0: davvero da vecchia. Ma se non la sarà, come se non si voleva andare. Da! Ma non si sta per la mia mano!
1: Mia
0: lampe! Ma sono
2: ok, se non la sarà, via.

0: la papà e io lo da.
1: Anca tu tanti ammoni a te mi chiamo anca lei che ti dico anca a chi mi conca e te caserà ti chiamo anca ti chiamo anca ti chiamo anca e poco faccio che poco faccio che e poco faccio anca lo come aiuto a sapere chi ne ha un giorno ma che ne
0: ha due pa anca ta pa lo ta le ngò ta le ghe ghe ngò tu sa hoa ta li ngò pi lin ba dan dan ko a tan ga de ngè a du ha du ha du ha du
1: Mancia, Josia, Wang Bacaka, Wang Kang laki-laki, hingga kuliah panas.